culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

0: Con Giovanni della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
1: O sonno, o della queta, umida, ombrosa notte, placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onda è la vita aspra e noiosa. Soccorri al cuore omai, che langue e posa non ave, e queste membra stanche e frali solleva. A me ben vola, o sonno, e l'ali tue brune sovra me distendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, che il lume, e i lievi sogni, che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso, che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.
2: ¡Viva Huelva y su provincia!

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta. Gassman legge gli ingredienti dei frollini.
1: Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Wegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto. Keep it fresh and cool.
0: Gassman legge, un'iniziativa culturale di Rai 1 anche in videocassetta.

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

0: Ha mai sentito parlare di questo libro?
1: Capitale del dolore. No.
0: Ci sono delle parole sottolineate.
1: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.

0: passeggeri.
1: Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri per far sentire di merda le persone.

0: tieni un euro.
1: Un euro?
0: Grazie, ok, grazie mille. Ma i vetri quando li facciamo? I passi fra dopo Natale, quando gli faccio con gli spruzzi, quando gli faccio...

0: Madonna, Madonna. Mattia, visto come nevica? Parano piume. Mamma mia, mamma mia.
1: Mamma mia, mamma mia, on

siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi! Continua, fratello! Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortland Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

0: Sono qui per dirti tre cose. Se io te le dico e queste si avverano, allora mi crederai?
1: Ma tu chi sei?
0: Considerami un tuo amico.
1: Da dove sei venuto?
0: La domanda giusta è: dove sei giunto tu fino ad ora? La prima cosa che ti devo dire è: c'è un uomo chiuso in un sacco che sorride.
1: Un uomo in un sacco che sorride.
0: La seconda cosa è: i gufi non sono quello che sembrano. La terza cosa è: senza medicine, lui è perduto.
1: Ma che significa tutto questo?
0: Non mi è permesso di dire altro per adesso. Dammi il tuo anello. Te lo renderò solo quando queste tre cose si saranno avverate.

got to stop.

0: devi dire? Buon anno e tante care cose.
1: Buon anno e tante care cose.
0: Perfetto, così, ah? Così sei normale.
1: Normale?
0: Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no?
1: Facile.
0: Ce la puoi fare?
1: Sì.
0: Ripeti.
1: Sì.
0: No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire.
1: Buon anno.
0: Buon anno
1: e tante care cose.
0: Buon anno e tante care cose.

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

0: todo el mundo.
1: Oggi su Radio Ciroma, musica brasiliana a colazione. L'incrocio tra la cultura degli indigeni sudamericani, dei colonizzatori europei e quella della diaspora africana in un carnevale di stili. Coro, samba, frevo, bossa nova. È un grande errore della musica contemporanea che la cornice diventi più importante del quadro.
2: Eu sou o mar, samba que eu ensaiar, mestre não olha.

passeando, hein? Aí, simpatia. Já tá de volta? Tão rápido assim?

0: Sembra un cannone stasera. Segna il punto, Drugo.
1: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
2: Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente.
1: E allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva...
0: Cosa dava un tono all'ambiente?
2: Il tappeto.
1: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
0: Cosa?
1: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
0: Giocava a bowling.
1: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino,
2: Walter,
1: che entra in un cinema e pretende di capire.
2: Walter, quello. Si può sapere dove vuoi arrivare?
1: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
0: Già, dove vuoi arrivare?
3: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
1: Cosa? No, ma vaffa... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
0: Si può sapere di che parla?
2: Dal mio tappeto.
1: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
3: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
1: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi. E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
3: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
1: Ma porca puttana, cosa...
3: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
0: Ha pisciato sul suo tappeto.
1: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo.
2: E qual è?
1: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
1: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
2: No.
1: Mi sbaglio?
2: Sì, ma cosa...
1: Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
3: Ti dico di sì.
0: E quello ci ha pisciato.
1: Donny, ti prego.
3: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
0: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
3: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
1: Pisciano sul tuo bel tappeto.
3: Hanno pisciato sul mio tappeto.
1: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

e non muori. Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiezione.

cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamano in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!

0: Così va meglio. Così va molto meglio. È sempre doloroso rimuovere la cassetta e cambiare il programma. Ma ora che è rimossa, si renderà conto di essere molto diverso da come era prima. Lei ora è la videoparola che si è fatta carne.
1: Sono la videoparola che si è fatta carne.
0: E ora che ha preso coscienza di sé e di che cosa è diventato, sa cosa deve fare. Si rivolti contro Videotron. Usi le loro stesse armi e li distrugga. Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.
1: Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 68%.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.

Nella foresta tropicale vivono 3 milioni di specie animali. Tra queste ci sono le formiche rosse, che vivono sottoterra, sotto la costante minaccia che un'alluvione le spazzi via. Alla natura non interessa. Se una specie vuole sopravvivere, deve dimostrare di meritarlo. Quando arriva un'alluvione, le formiche rosse si aggrappano l'una all'altra, creando una zattera vivente che galleggia sulle acque. Per mesi, se necessario. Come fa una specie a trovare uno stratagemma simile? Per istinto, per tentativi ed errori. Gli esseri umani non sono la specie più forte del pianeta. Né la più veloce, forse neanche la più intelligente. L'unico vantaggio che abbiamo è la capacità di aiutarci a vicenda. Possiamo identificarci con gli altri e siamo capaci di compassione, di eroismo, di amore. E tutto questo ci rende più forti, più veloci, più intelligenti. Per questo siamo sopravvissuti. Per questo vale la pena vivere.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Señor Valiant. Señor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
1: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
0: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
1: Sì, beh... E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
0: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.

ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino,

0: Mr. Stefan Braun.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 Coco, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati, cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì, sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita, mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore. Nell'Eternit cittadino.

E parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che le osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

0: με τα ντουα.
1: Madonna, Madonna. Matti, hai visto come nevica? Parano piume. Mamma mia, mamma mia.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 9 e 39 minuti.
1: Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zi, credami, una pavata, zizi.

0: partecipanti.
1: Che te sei giocato, Manzotin?
2: Con il numero uno,
1: Monaco. Apomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
3: Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
1: Bella veramente, va.
2: La solita strada bianca.

Questa è Radio Scirocco. Radio Scirocco. Rumori nell'etere cittadino.

scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.

0: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
1: Allora, chi è questa persona? Sai qualcosa su di lui?
0: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.

0: Da d'uovo, senza offesa. Ed eccoci qua. Gail, Major Tom Bettiker. Ad ogni modo, voglio soltanto capire se sto abbaiando all'albero sbagliato. Allora, chimicamente parlando, per quanto ne capisco, parla di una preparazione con il fenilacetone, giusto?
1: Sì.
0: Cosa piuttosto rara di questi tempi, ma coincide perfettamente con la roba blu sulla quale stavo indagando.
1: Due panetti di margarina di soia, 2/3 di tazza di zucchero di canna.
0: È una ricetta per dei marshmallow vegani. Ci sono stronzate di ogni genere lì dentro, tipo una top 10 delle biciclette reclinate, consigli per il compostaggio, tutto a margine del processo di sintesi della madre di tutte le metanfetamine. Questo tizio era un pazzo. Ah, un vero personaggio.
1: È vero, sembra unico.
0: Aspetta, voglio farti notare un particolare, dammelo, dammelo. Proprio qui, guarda. A inizio pagina dice AWW, la mia stella, il mio perfetto silenzio. WW. Secondo te chi può essere? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?
1: Ah, sì. Mi hai beccato.
0: WW.

Il presente è un aratro che scava dentro il cuore in fretta. Il presente ha tutti questi anni da ricordare. Il presente ha tante porte di galera da contare. Il presente passa e ripassa come un urlo di sirena alla fine di una lunga giornata.

Guarda, vai! Con la voce che chiama, di me cosa importa? Il presente è stanze strette e autostrade infinite. Il presente è una macchia di sangue da 50 chilometri. Il presente è un fiume di sole con giovani vite.

ma emarginazione dovute anche a comportamenti di testuete diversi, dovuta all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi, diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. È quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

0: dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

da Ossi di Seppia. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri ed a se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra.

Ciao, sono Kenobit e questa è la terza puntata di Più Caos. Ricominciamo la lettura con il capitolo Milano e dintorni, autistici. All'assemblea finale del primo ACM Meeting al CPA di Firenze si prende la decisione di riproporre l'evento l'anno successivo, a Milano. Dell'organizzazione sono incaricate ECN e Decoder, le due realtà impegnate sul fronte digitale del capoluogo lombardo, che aprono una lista di discussione dedicata a Kit 99. Blicero racconta: Decoder è fondamentale per la formazione e l'ispirazione, per l'immaginario e perché è la loro rete di relazioni che dà la possibilità di fare ACM Meeting. Con Decoder ho sempre avuto un ottimo rapporto, anche perché è leggendo loro che elaboro la centralità della tematica tecnologica. Purtroppo, durante l'organizzazione di ACM Meeting 99, c'è uno scazzo tra l'area politicamente attiva, quella di ECN, e quella più controculturale, tecnologica e anche un po' filosofica di Decoder. A seguito dello scazzo, Decoder assume un ruolo più defilato in ACM Meeting. Glicero, nel 1998, fa parte di Breda Occupata 3337, uno spazio che lui definisce abbastanza innovativo e dalle scelte politiche radicali. A partire dalle sue passioni e dall'intuizione che la comunicazione e tecnologie sono un settore strategico in cui investire politicamente, propone agli altri di organizzare serate a tema e si incarica personalmente di prendere contatti con ECN. Blicero: avevo sentito parlare di ECN per la prima volta a Sintesi, un'altra occupazione, ma li ho conosciuti dopo averli contattati per organizzare a Breda un'iniziativa che poi diventerà Neuromacchine. Con il gruppo storico di ECN a Milano nasce subito una bella sinergia. Propongo loro di vederci e iniziare a lavorare su questa seconda edizione. Per lanciare ACM Meeting 99 si organizzano moltissime iniziative, tra cui il Warm Up, 5 serate in altrettanti centri sociali milanesi: Leon Cavallo, Cox 18, Squat, Deposito Bulk e appunto Breda con Neuromacchine. Contemporaneamente viene allestito lo spazio che lo accoglierà, la recente occupazione di studenti Deposito Bulk, dove l'ACM Meeting si svolgerà tra il 18 e il 20 giugno 1999. Testimonianza di Bomboclat. All'assemblea finale di ACM Meeting 99 viene lanciata l'iniziativa per l'apertura degli ACM Club in tutta Italia. A Milano, ECN, che nel mentre si è spostato dal Leon Cavallo al Bulk, apre con i più giovani il LOA. Quando il progetto sta in piedi con le proprie forze, però, SND, Graziano e gli altri vecchi si fanno da parte per non influenzare troppo il percorso di crescita dei ragazzi. Il LOA di Milano nasce quindi con ACM Meeting, dal gruppo di persone che lo ha organizzato e da quelle che ha catalizzato. Il neonato ACM Club mutua il nome dall'immaginario cyberpunk di William Gibson, in cui i LOA compaiono come curiosi spiriti voodoo, archetipi culturali incarnati nelle strutture della rete della tecnologia, forze dell'inconscio collettivo. Testimonianza di PBM. Io non avevo interessi culturali nel cyberpunk e non leggevo fantascienza, ma ne avevo nell'ambito dei diritti digitali. ACM Meeting si è rivelato un punto d'incontro fondamentale, perché ha messo in contatto vari soggetti che, pur venendo dai contesti più diversi, condividono la stessa attitudine nei confronti dello strumento informatico. Testimonianza di Sha. Tutto era cominciato con la lista di coordinamento, dove eravamo entità numeriche, avatar. Anche io prendo contatti per via telefonica con il gruppo che organizza ACM Meeting e solo nella fase di preorganizzazione, con gli eventi propedeutici, inizio a conoscere gli altri di persona. Tra noi siamo trovati in

siamo trovati in familiarità subito. Dopo il successo di Akit 99 ci siamo detti: bene, quando ci rivediamo? Il nuovo gruppo occupa una stanza all'interno del bulk, cosa che consegue per via naturale, essendo lo spazio che ho ospitato a meeting. I ragazzi prendono a ritrovarsi con una certa regolarità, coordinandosi inizialmente proprio tramite quella che era stata la lista Akit 99, la quale, chiusi gli archivi, diventa la loro. Parte del collettivo originale di Isole nella Rete confluisce nell'OA e sono in molti a fare da padri fondatori per il nuovo progetto. Sha dice: i primi anni furono di puro arricchimento culturale, non solo sul fronte dell'hacking, ma anche su quello umano. Le persone più disparate, che venivano da situazioni e contesti anche molto diversi, riuscivano a condividere le loro conoscenze. All'inizio lo facevamo tra di noi, in modo totalmente informale, chi sapeva una cosa la spiegava agli altri. Insieme abbiamo imparato a ricostruire le macchine da pezzi di hardware, a farle funzionare, a metterle in rete. E tutto questo era già una fonte straordinaria di informazioni. All'OA si fa riciclaggio dell'hardware e una serie smodata di attività legate all'immaginario hacker. I ragazzi si siedono davanti a una macchina e decidono insieme cosa farle fare. Ognuno ci mette dentro i suoi desideri e si impara sperimentando. Bleachero racconta: in realtà il primo anno non si fa molto, si organizzano seminari e si discute di tecnologia come liberazione. Diciamo che è un momento costruttivo dal punto di vista esistenziale. Mentre il bulk è sotto sgombero, i giovani dell'OA partecipano, la notte di Capodanno del 2000, alla presa di un vecchio deposito Enel. La nuova sede diventa operativa dopo lo sgombero effettivo dell'immobile di via Don Sturzo, il 2 marzo. Del nuovo bulk, in via Niccolini, il LOA A-Club si accaparra una bella fetta di spazio, le due stanze nella torretta. Bleachero dice: si può dire che è allora che il LOA nasce in modo vero e proprio. Fino a quel momento era stato uno spazio nello spazio, che non aderiva alla politica del bulk e vi contribuiva in modo autonomo. Ora che avevamo occupato, lo spazio era più sentito. La torretta del nuovo bulk è stata davvero la nostra torre d'avorio. Quello stesso anno, un altro gruppo, che si ritrova al bulk, chiede all'OA di tenere un corso di HTML. Sono gli autori della e-zine Chain Workers e il loro obiettivo è permettere a tutti i redattori di partecipare alla pubblicazione. Bombocat dice: Zoe e la sua amica Laura organizzano un corso davvero memorabile, a cui non so quanto parteciparono effettivamente gli autori di Chain Workers, ma che ci ispirò moltissimo ad andare avanti e a proporne altri. Quando si capisce che le conoscenze così accumulate sono utili anche agli altri abitanti del pianeta Terra, l'aspetto ludico cede il passo a quello formativo e si iniziano a organizzare corsi di informatica per la comunità. PBM racconta: per fare i corsi ci vuole l'aula, il materiale didattico, i computer, la struttura. Così chi sapeva fare le reti ha fatto le reti, chi sapeva riparare i banchi ha riparato i banchi, e così via. Il LOA, anzi, in materia di formazione, sviluppa idee sempre più ardite, che seguono o anticipano quello che sta succedendo nelle altre città italiane. Si organizzano lezioni di reverse engineering, Unix, programmazione in C e, in un momento d'entusiasmo, anche un corso di cinese. Bomboclat racconta: il nostro motto era «non esiste il problema tecnico». Infatti, c'era sempre qualcuno che si rivelava l'elemento chiave e lo risolveva. All'OA confluivano competenze di ogni tipo. Oltre a quelle di meccanica per fare il recupero dell'hardware, c'era chi era esperto di una cosa o dell'altra, il programmatore, il sistemista. Storicamente, il LOA è uno dei primi A-Club moderni, nato a seguito di quelli di Firenze e Roma, che già esistevano come nodi BBS e del Freaknet Media Lab di Catania. Testimonianza di Caparossa. Tolti Havana BBS di Roma e Freaknet, che già esistevano, la club di Firenze fu il primo dell'ondata. Perché dopo il 99 ci furono quei 2-3 anni in cui gli A-Club nacquero ovunque, anche ad Asti, in posti veramente improbabili. Con il passaggio a internet, i laboratori informatici autogestiti nascono un po' dappertutto, ed è là che un'intera generazione impara a usare le nuove tecnologie. Grazie agli A-Club, agli Hackmeeting, ai server come qz.org e tmcrew.org, che come ECN offrono servizi per la comunità digitale

italiana si intensificano gli scambi di comunicazione tra contesti ed esperienze diverse, ma riuniti da una posizione, da un comune sentire. Testimonianza di Psicozigo. Un'idea lanciata su una lista la si discuteva in IRC, rimbalzava sul newsgroup, mutava forma e si arricchiva, poi magari diventava qualcosa di concreto in modi che inizialmente non si erano nemmeno immaginati. È in questo periodo di comunicazione magmatica che prende forma il motto più caos, che da allora si lega in qualche modo alla storia di AI. Testimonianza di Alieno. Personalmente ho provato più volte a ricostruire la prima volta che più caos è comparso in rete, ma ogni volta c'è una versione diversa. In qualche modo il termine più caos è letteralmente un loa, inteso come un piccolo spirito nella rete italiana dei primi anni zero. Se da subito, per loro natura, questi luoghi educano all'uso del computer, di cui si impara a capire il funzionamento tanto a livello di meccanica quanto di linguaggi, il loa va presto in direzione di una sistematica formazione. Nel giro di pochi mesi si tengono già due corsi di informatica al giorno, frequentati da moltissime persone con interessi diversi tra loro. Bomboclat. Per anni questo tipo di seminari fanno formazione migliore di quella delle accademie. Ma la Club Milanese non è solamente un fortuito luogo di lezione dove sia compreso che la conoscenza è potere e va condivisa. Per i ragazzi che vi si ritrovano, il LOA diventa presto un iperluogo dove le proprie curiosità e i propri interessi si incontrano, si integrano e si incastrano perfettamente, andando a definire un percorso esistenziale comune. PBM, testimonianza di PBM. Al LOA improvvisamente tutto quadra. Non avevo più un ambito musicale, uno digitale e un ideologico. E infatti per un anno vivo là. C'erano tante cose che nascevano, tanti progetti. Gli acari dell'OA vogliono anche che le loro pratiche riflettano la natura libertaria di Internet. Lavorano molto su questo, nel tentativo di sottrarsi alle logiche che vedono instaurarsi in altri gruppi, dinamiche che sembrano portare immancabilmente a rapporti gerarchici e, lentamente, alla soppressione della possibilità di inventarsi ogni giorno. Non solo quindi fanno davvero le cose assieme, ma tentano di educarsi alla relazione e all'orizzontalità. PBM. Ho visto persone cambiare il proprio modo di gestire i rapporti, stando lì. Io, da parte mia, avevo idee embrionali e confuse, sviluppate in autonomia e a cui ho dato un senso, stando con persone che venivano da ambienti dalla forte consapevolezza politica, che a me mancava. Il LO era un luogo di incontro e comunicazione, in cui non si condivideva solo la conoscenza tecnica. Decidono di chiamarsi autistici per la loro tendenza a comunicare, diciamo, in modo poco ortodosso. Agli occhi del resto del mondo, 10 persone in una stanza che comunicavano via chat invece di parlarsi a voce potrebbero sembrare una scena straniante, una metafora della nuova alienazione. PBM dice: uno dei motivi dell'autisticizzazione viene dal fatto che al computer si lavora da soli. Il computer ha un solo monitor e una sola tastiera e si diventa chiusi perché il contatto con l'altro non è necessario. Ma un computer si può usare anche diversamente. All'OA ho imparato questo, oltre che moltissimo altro, sia dal punto di vista tecnico che umano. Forse proprio a partire dalla condivisione di queste nuove, insolite modalità dello stare insieme, il LOA diventa una realtà unica, dove si supera il carattere di isolamento esteriore dell'informatica e si impara a prendere decisioni in modo diverso, che va in tutta un'altra direzione. PBM commenta: ma la nostra capacità comunicativa e di apertura, ci rendevamo conto, restava limitata. Ce ne accorgevamo, ad esempio, nella comunicazione con gli altri collettivi interni al bulk. I contrasti erano all'ordine del giorno. Da quello ci eravamo resi conto che, se volevamo fare qualcosa che davvero mettesse la nostra tecnica a disposizione, c'era bisogno di farlo integrandosi con qualcuno che fosse più comunicativo, votato all'invenzione. Firenze, inventati. Parallelamente, negli stessi anni, a Firenze nasceva Inventati, anche se, a onor di cronaca, erano allora conosciuti con il nome di Sgamati. Coyote, testimonianza di Coyote. Come punto di definizione precedente a Inventati, c'è Sgamati.
Da tempo avevamo deciso che bisognava lavorare sull'informazione e attraverso la rete. Così abbiamo messo su questa cosa. Eravamo io, a No Show, il Non Subire e Mille. Ma ci giravano attorno anche altre persone. Non avevamo grandi competenze tecnologiche. Anzi, è solo grazie a contatti personali con gente della club, Ferry Byte, The Walrus e gli altri, che allora facevano parte di ECN, che mettiamo su dei siti. La nostra idea è fin dall'inizio quella di dare una sorta di copertura alle manifestazioni e alle altre attività di movimento. In sostanza, eravamo un gruppetto di comunicatori improvvisati in epoca pre-indie media. All'origine di Inventati c'è un gruppo di ragazzi poco più che ventenni, con alle spalle la politica dei collettivi studenteschi. Testimonianza di Pinche. Nel gruppo Sgamati io non entro subito, ma eravamo nello stesso giro. Sgamati nasceva come progetto informale, con una serie di persone che gli ruotavano intorno e che solo dopo sono diventate più stabili. Eravamo tutti amici e magari due facevano Sgamati, due facevano altre cose, ma poi la sera a bere la birra eravamo sempre gli stessi. Siamo a cavallo tra la fine del 1998 e l'inizio del 99. C'è un grande fermento politico e, come altri loro coetanei, i ragazzi iniziano a muoversi nell'ambito dell'antagonismo toscano, ma senza aderire direttamente a nessuna delle realtà storiche presenti sul territorio. Le brutte esperienze non tardano però a presentarsi e, durante lo sciopero generale contro la guerra in Kosovo, subiscono il loro primo episodio di repressione. Pinche ricorda: il 13 maggio 1999 c'è un corteo che finisce con cariche brutali davanti al consolato americano. Gente inerme viene picchiata e inseguita. È la nostra prima esperienza di violenza da parte delle forze dell'ordine. Uno di noi, a No Show, finisce all'ospedale. Da allora capiamo che andare in piazza da giovani entusiasti poteva costarci diverse botte, se non l'arresto. I giornali, il giorno dopo, scrivono cose come «la guerriglia degli autonomi». Ci bollano, ci accusano. Abbiamo iniziato quindi a riflettere e concluso che in piazza si va in un certo modo e che dovevamo scrivere noi quello che succedeva, perché i giornalisti scrivono solo cazzate. Questa esperienza traumatica rafforza la preziosa intuizione che i materiali audio e video in un corteo possono essere utili e si inizia a presentarsi in piazza con la telecamera. Per la prima volta sono gli aderenti al corteo, piuttosto che i giornalisti o la polizia, a portare questo genere di strumentazione. E il gruppo di amici si deve scontrare principalmente con gli organizzatori stessi delle manifestazioni, i vecchi, che istintivamente ne diffidano. PBM dice: i militanti di vecchia data, nella tecnologia, vedevano solo lo strumento di controllo. Ci è voluto tempo per conquistare la fiducia del movimento. Dopo un primo momento di discussioni, i ragazzi e i loro dispositivi digitali vengono però accettati, un po' perché sono da sempre interni e quindi piuttosto inverosimili come infiltrati, un po' perché in certi episodi la presenza della telecamera in corteo gioca a favore del movimento, che ne recepisce il valore come strumento di lotta. Coyote dice: l'episodio decisivo accadde durante una manifestazione del movimento Lotta per la Casa, quando, in via Cavour, un poliziotto suona il campanello a un appartamento che si affaccia sulla strada. Si qualifica come giornalista e crede di poter salire per fare delle foto dal balcone. La casa è abitata da alcuni studenti attivi politicamente, che si insospettiscano e chiamano il movimento Lotta per la Casa, che chiama noi, che arriviamo con la telecamera. Quando entriamo nell'appartamento riprendendo, il presunto giornalista va in difficoltà. Segue anche una specie di colluttazione. Quel che sorprese tutti quel giorno fu che c'era stato un conflitto mediatico. Da una parte l'infiltrato con la sua macchina fotografica e dall'altra noi con la telecamera. Gli avvenimenti di quel pomeriggio non restano però senza conseguenze. La studentessa che li aveva chiamati subisce delle minacce e a quel punto i ragazzi si rivolgono al CSA ex Emerson, che il giorno dopo, per tamponare la situazione e non farle rischiare altro, indice una conferenza stampa, durante la quale spiega per filo e per segno cosa era successo nell'appartamento. Coyote: a seguito di questa vicenda, anche la parte più restia del movimento storico antagonista, che poi in qualche modo ci faceva già da spalla nelle nostre attività, supera le ultime resistenze e i dubbi sul fatto che ci sia qualcuno che fa comunicazione in modo diverso.
E a partire da questa vicenda, che ai nostri resta addosso il nome Sgamati. Coyote. I tempi cambiavano e noi volevamo fare da connettore per il movimento, essere un ponte di relazione tra chi faceva diverse forme di attivismo. Uno dei primi eventi che abbiamo coperto è stato il corteo in occasione del summit della NATO a Firenze, tra il 24 e il 25 maggio del 2000. Mandavamo aggiornamenti via SMS direttamente dalla piazza e pubblicavamo sul sito in tempo reale. Sgamati inizia quindi documentando i cortei cittadini. I ragazzi fanno foto, girano video, scrivono i report. Tutto il materiale confluisce poi nel sito web, o meglio, nei vari siti. Infatti, non esistendo ancora un unico contenitore, si aprono siti dedicati in occasione di ogni grande manifestazione, come ad esempio quella contro il vertice NATO. Ma l'idea davvero innovativa è la cronaca in diretta dal corteo, ovvero l'uso strategico dei telefoni cellulari, che ormai sono diventati accessibili e si stanno diffondendo a macchia d'olio. Sgamati è sempre presente alle manifestazioni locali, facendo un lavoro che, in un certo senso, precede quello di Indymedia, o quantomeno è più vicino a quello che avrebbe fatto in futuro Indymedia che all'activism. Sostanzialmente ha un approccio ancora umano al web, nel senso che uno di loro, Mille, sta al computer e aggiorna manualmente il sito a partire dagli SMS che riceve. Pinke ricorda: «Io allora aiutavo con il sito. Scrivevo, ma non in HTML, scrivevo proprio i testi. Ci si metteva poi il computer insieme con gli altri che sapevano l'HTML e si concludeva la pubblicazione. Anche se degno più di una bottega artigianale che di un hacklab, il loro metodo dà i risultati sperati. Le persone rispondono positivamente e in breve i nostri si costruiscono una reputazione sul territorio e in rete». Pinke dice: «Lentamente cresce l'interesse per quel che facciamo, almeno nella cerchia degli amici. La cosa si allarga infatti con il passaparola, ma l'attenzione è sempre maggiore. Il nostro è un inizio in sordina. Facevamo grandi discorsi tra noi, ma stavamo solo muovendo i primi passi». Incoraggiato dalla risposta della comunità, il gruppo di amici lavora sodo al consolidamento delle proprie pratiche, ma nel farlo si trova presto a dover affrontare una lunga serie di problemi, tra cui, principalmente, quello di non avere uno spazio in cui trovarsi a fare le cose insieme. Fino allora ci si era appoggiati agli uffici degli amici, la sera, quando quelli escono, Sgamati entrano. Ed è in questo modo che riesce ad avere a disposizione la fotocopiatrice, i computer e soprattutto la linea internet, che ancora non è molto diffusa nelle case. Ancora a monte del problema tecnico e di un luogo d'incontro, c'è poi quello, impellente, dell'assenza di risorse. Anche la telecamera di cui abbiamo sentito parlare finora in realtà è in prestito e spesso si usa in sua vece un modello di macchina fotografica digitale che fa piccoli filmati. Coyote dice: «Le telecamere a giro erano poche. Una, ad esempio, ce la prestava uno studente di psicologia. Il fatto era che anche se uno ci prestava una telecamera, noi ci facevamo un video H8, poi servivano le schede di acquisizione e così via. Questa non banale serie di problemi inizia a risolversi a giugno del 2000 con l'occupazione del Cecco Rivolta, una casa colonica sulle ridenti colline del quartiere di Castello. Il Cecco non risolve solo la questione dello spazio. Sgamati trova lì una comunità d'appoggio. E questo fa sì che anche gli altri ostacoli, il numero ristretto, la mancanza di risorse e di competenze, vadano diminuendo progressivamente. Pinke dice: «Quando c'è l'occupazione del Cecco, c'è chi lo occupa e gente, come me, che arriva lì il giorno stesso e resta per sempre. Dalle cose studentesche del liceo e dai gruppettari passo direttamente alla casa e per me è un mondo che si apre. Sono stati gli altri Sgamati a portarmici. Loro vivono al Cecco, sono la sua costola tecnica. Da allora inizia un percorso con tutti loro, che dura ancora adesso». All'interno del Cecco, Sgamati mette in piedi la Batcaverna, con l'idea di farne un laboratorio di informatica aperto a tutti. Non un vero e proprio hacklab, quanto uno spazio dedicato principalmente ai progetti di controinformazione. Pinke dice: «La Batcaverna non è un ghetto nel ghetto, ma un punto d'incontro che incuriosisce molte persone. Negli anni è diventato un luogo di ritrovo, dove venivano persone che non erano né del Cecco né di Sgamati, come Lobo, che ho conosciuto lì. Tuttavia,
È innegabile che certi comportamenti risultino piuttosto stravaganti.

0: agli occhi degli altri abitanti della casa. Testimonianza di Blanqua o Blanca, mi scuso, non conosco la pronuncia del nickname corretto. Pelle bianca, occhiaie accennate, capelli lunghi con la coda o comunque un po' anni 80. Vestiti di nero, nati a sedere, curvi su un monitor. Cibo preferito, Kit Kat, Kinder Cereali, patatine e Coca-Cola. Mi ricordo di quando dopo 33 ore davanti agli schermi neri qualcuno di noi, della squadra primitivista del Cecco, entrava in Batcaverna e chiedeva: «Ragazzi, qualcuno di voi cena?» E dall'altra parte un mugugno, un sorriso e poi tanti sinfonici ticchettii. Ma è ancora con i telefoni cellulari e con mille seduto davanti a un computer, online, che a settembre 2000 Sgamati organizza la cronaca minuto per minuto della prima vera e propria manifestazione europea no global, il controvertice di Praga, organizzato in occasione del meeting di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. Coyote dice: «Mille non veniva e allora si decise di fare così. Io mandavo sms del tipo "ci stanno rincorrendo" o "abbiamo girato l'angolo" e lui aggiornava la pagina web. Quando non ci sentiva per troppo tempo, ci chiamava lui. Mille passava le notti al computer, ma faceva anche più di questo. Ad esempio, gli telefonavano i genitori e i compagni per avere nostre notizie e lui si prodigava per tenere tutti informati e tranquilli. Anche se riceve informazioni limitate per quello che succede ai suoi amici, Mille è il media center di Praga. Il loro sito, in quei giorni, fa concorrenza a Radio Sherwood e, per la continua battitura degli aggiornamenti, che arrivano giorno e notte, finisce per saturare la banda di ECN. Un evento epico. Tra l'altro, questa volta, per aggiornare il sito, Mille usa uno script di Void, che come vedremo in seguito avrà un ruolo determinante anche in AI. Mille ricorda: «Void lo avevo già conosciuto a Bologna e avevamo fatto amicizia». Infatti, nel mentre, a Bologna era nata Indie Media Italia, anche se non aveva ancora una sua autonomia vera e propria. Il processo di adesione era stato sottoposto al comitato internazionale che rilascia i domini Indie Media ed era stato portato a termine nell'ambito dei preparativi per la contestazione della conferenza all'OCSE a Bologna, 12-15 giugno 2020. Coyote ricorda: «All'epoca come tecnico c'era Void e a curare l'aspetto culturale un membro di Luther Blissett, che era presente sul piano internazionale da molto prima di noi e che, grazie ai suoi molti contatti, aveva ottenuto la gestione del dominio, ma non ne aveva né struttura né progetto sociale dietro. Non voleva davvero mettere su Indie Media, ma problematizzare la questione dell'informazione, usandone il marchio. Al tempo delle scorribande di Sgamati a Praga, dunque, Indie Media ancora non ha il ruolo che si andrà ricavando in vista del G8 di Genova e, d'altronde, nessun giornale ha un inviato che possa seguire l'evento nella remota città ceca. Sgamati va a colmare questo vuoto. E, come si suol dire, il piano è ben riuscito, tant'è che il primo ricordo dei milanesi sui fiorentini è legato a quella mitica telecronaca. Lo ricorda Coyote: «A noi non interessava tanto la tecnologia in sé, ma fare siti di informazione su queste cose di movimento. Eravamo affiatati e ci prendeva bene. Eravamo lusingati dall'immediato feedback. Pur essendo gli ultimi arrivati, pur non essendo nessuno, magicamente avevamo un impatto sui contesti politici esistenti». Dopo Praga, tra i fiorentini si fa avanti l'idea che il passo successivo debba essere portare in rete le piccole realtà del territorio, dare strumenti di espressione e comunicazione tra loro e con il mondo a centri sociali, case occupate, collettive, gruppi, gruppetti e chi più ne ha più ne metta. Pink ricorda: «A cavallo tra il 2000 e il 2001 io sto crescendo e inizio ad avere pensieri dall'orizzonte più ampio dell'oggi. Col gruppo iniziamo a fare delle riflessioni, sempre sulla comunicazione, che vogliono andare oltre la semplice documentazione dei cortei. Bisogna che gli spazi e i movimenti, chi fa le cose, abbiano degli strumenti e sappiano come usarli per non restarne fregati. E anche il passaggio da una fase di fascinazione per le macchine alla consapevolezza che le macchine, come tutti gli strumenti, possono essere usate bene e male. La maturazione di un concetto molto ben radicato e alla base stessa di AI. Un concetto semplice che puoi usare come paradigma per molte cose. AI nasce per questo, per dare strumenti e insegnare come usarli. Per il passo successivo del progetto il nome è già pronto. Il nucleo originale di Sgamati lo aveva già pensato e, per la precisione, lo aveva fatto durante un viaggio in macchina tra il paesino chiantigiano di San Gersolé e il Lungarno di Firenze. Poiché si dovevano inventare un nome, i ragazzi decidono per inventati inventati e decidono anche di non decidere dove mettere l'accento, in modo che resti l'ambiguità tra inventa te stesso e siamo inventati. Il nome non basta, ovviamente. Serve, per prima cosa, dare maggiore struttura al gruppo. I ragazzi iniziano a guardarsi attorno, ma tra le realtà già presenti non sembra essercene una che possa far loro da appoggio per un piano così ambizioso. Anche l'ACLAB, che frequentano da sempre e che adesso è rinato nella sua nuova sede presso il Centro Popolare Autogestito di Firenze Sud, non può essere considerato una cornice plausibile. Al CPA i ragazzi ci sono cresciuti, conoscono già la sua cultura di relazione e sanno che non è compatibile con quello che vogliono fare. Per quanto dentro al CPA l'ACLAB sia a sua volta un gruppo nel gruppo, condivide molti aspetti con il centro sociale. La formazione, i corsi di informatica libera e le attività artistiche impegnate ne fanno un'estensione naturale. In un ambiente così coerente e radicato, non c'è posto per un progetto comunicativo completamente diverso come il loro, che si preannuncia totalmente trasversale e un po' peregrino. Coyote dice: «Noi avevamo le idee chiarissime. A quel punto volevamo mettere su un server di movimento, solo che non lo sapevamo fare. Avevamo bisogno di qualcuno che ci insegnasse a farlo». Dopo essersi confrontati e consultati con l'ACLAB ed ECN, i nostri vengono messi in contatto con le molte comunità informatiche con cui potrebbero plausibilmente collaborare e iniziano a fare viaggi in giro per l'Italia per incontrare chiunque abbia le competenze per aiutarli o a creare un server indipendente. Ogni volta che possono, partono alla volta di una città diversa. In Puglia stringono diverse amicizie importanti, come quella con Fasa, che conoscono a un raduno di hacker. Coyote dice: «Quell'estate Fasa ci raggiunse a Firenze a fare cose con noi. Nemmeno ricordo quale progetto avevamo in ballo all'epoca. Poi ha deciso di restare». Tuttavia, i molti viaggi di quel periodo, in lungo e in largo per lo stivale, non danno i frutti sperati. E con questo si conclude questo capitolo del racconto di Più Caos, della storia di autistici inventati, o come abbiamo appena visto, anche autistici inventati. Va benissimo. Io, come al solito, vi ricordo di seguire le cose, i comunicati di Autistici Inventati in questo periodo così difficile della loro esistenza. Li trovate sul sito keepitfree.ai, come tienilo libero.ai. Keepitfree.ai, ci sono i loro comunicati e tutte le informazioni su quello che sta succedendo in questo periodo. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lettura. Ciao.
1: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà: signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
2: Signor, sì, signore!
1: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
2: Signor, sì, signore!
1: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda. Dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi. Ma più mi odierete, più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
1: Ah, che cazzo non...

0: 됐네.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 40 minuti.

0: Sì, ho visto.
1: Io no, non ho visto.
0: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
1: Grazie, voglio.
0: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

0: non mi sento abbastanza tonica e magra. Tutte le donne che vedo su Instagram sono più belle e attraenti di me.
1: E io non so più di chi è il mio corpo.
2: Attenzione! Questo è il momento giusto di rivolgerti all'Istituto di Obbedienza Animale.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro. Anche se non si scappa mai, questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio, non si sfugge mai, on échappe pas alla machine, non si sfugge alla macchina, non si scappa, uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio, la catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia, aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio. Si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima, on échappe alla machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze. Nella rivoluzione ancora di più e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono... Cioè,

Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Ciroma.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 38 minuti.
1: E dico umettamento genitale per usare un termine che possa non turbare nessuno, ma avete tutti capito cosa intendo? Bene, può essere addirittura profuso. Ci sono delle donne che quando raggiungono l'orgasmo, pensa, hanno una emissione quasi a schizzo di secrezione. E questo è normale.

0: Cesare, che catlotti. Mi hanno sgamato sti stronzi, mi sono dovuto da. Se stanno a fa tutti i paraculi, non si sa più che inventassi.
1: E che lo dici? Ma al finale tu quanto c'hai?
0: E c'hai due scudi da prima, anzi pure meno, sono preso un

0: gelato.
1: Ma come? Dopo sfortetto e più il gelato.
0: Sì, mi prendo un gelato, beh. Enzo.
1: Ah, cioè, non ti capisco, se sbattemmo per mettere insieme quattro lire e fare uno schizzo e tu devi il gelato.
0: Se ne va? No, più sì.
1: Oh,
0: non mi credete sbortando?
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
0: 8.000 lire.
1: Ma perché? Gelato da 2.000 lire tu qui?
0: Da 2.000 lire?
1: Ma a sto punto nemmeno mezza piotta c'avemo. 40 le mie, con i due sono 48, ora vediamo quello che porta Cesare. Oggi mi sa proprio col quasi se famo.

0: capitolo 3 Carta e penna. La complementarità è capacità delle parti di completarsi a vicenda, unificandosi in una sintesi. Significato dell'essere raggiungibile solo in un rapporto reciproco.
1: Radio Ciroma 105.7 FM.

0: È una questione di fede.
1: Perché la fede è giusta? Perché credere che qualcosa che non è dimostrato è giusto?
2: Non mi piace perché la piega che prende la discussione. Non so che vuole dimostrare il documentario, ma non mi piace dove stai arrivando. Se inizi a mettere in discussione il mio Dio, allora è un serio problema.

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
1: Mollalo, mollalo, cinghialone, cinghialone.
2: Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. E tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano. Vogliono sempre soldi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 34%.
1: Non dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
2: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
1: Molte persone perdono poco a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
2: Non tutti sono così, Max.
1: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore, giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up, Ciroma vibes. www.ciroma.org.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: Un po' meno spocchia, figliolo. Anche se sei bravo, non se ne devono accorgere che arrivi. Sarebbe una gaffa, amico mio. Devi mantenere un profilo basso, innocuo, sembrare insignificante, uno stronzetto, emarginato, costantemente nella merda. Guarda me. Sottovalutato dal giorno della nascita. Tu non mi crederesti mai un padrone dell'universo, non è vero? Tu hai un'unica debolezza, quanto posso vedere.
1: E cioè?
0: L'aspetto. La tua aria da stallone della Florida. Pardon, madame, ho dimenticato gli stivali sotto il suo letto.
1: Mai avuto una giuria senza donne?
0: Sì, ma che cosa ti manca? Ti manca quello che ho io. Per esempio, c'è una bella ragazza e ci faccio l'amore, in tutti i modi immaginabili. Dopodiché, lei sta andando nel bagno, ha un'esitazione, si volta, guarda! E vede me. Non ha scopato con un plotone di Marines, solo con me. E ha l'aria di una che si chiede come cavolo avrà fatto. Con me le donne sorridono come la Gioconda. Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare. È questo che ti manca.

tragedia non è che il tempo finisce, la tragedia è buttare quello a disposizione. Mentre fingiamo

0: e a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamano in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!
1: La gara è fra il coyote ed una stella, a chi sa e vuol raccontare il gruppo più fantastico di storie che si possa ricordare. Ma mentre il coyote è un mancatore di parola e un mentitore, la stella che è cadente è la più bella, con la coda che si muove con splendore.

0: La follia è una grande compagna. Si comincia ad amarla, la si coltiva.
1: Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.
1: Questo palla non di ogni di Babilonia, non è la polizia, nessuno di altri mandi. Questa è la nato, ma la demanda, non c'è su mano. Quando va al house, ma a fare trattare, non c'è un fame, non c'è un fame, non c'è un fame, non c'è un avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete voluto, avete

portato a mangiare un gelato a San Fili, finocchietto e crema di arachidi, grazie. Me lo ha denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto mi ami guardando l'Hotel Jolly con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 41 minuti.
1: Sì, Radio Ciroma.
2: Oh, che stavamo a dì.
3: Io manco te sento, non so che me stai a dire.
2: Ah, è vero.
1: Dai.
4: Get it?

0: Impartite il primo comando. Ad esempio, premi il pulsante rosso sulla macchina. Ogni volta che impartite il comando, indicate sempre l'oggetto.
1: Una volta che la persona ha eseguito il comando, dite grazie oppure bene.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Sono il freddo!
1: Non fatevi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Cava Procuaria di Mascio Angioluzzo.
2: La Cava Procuaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e De Chiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo, terone alla mano. La Cava Procuaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
0: Sono il freddo!
1: Ma la dinne fissa, che se no caccia squagli!
3: Desi giunto!
2: Cava Procuaria, per lasciare il freddo, menzo una via!

0: Ne vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è una lira.
0: Ah, e cosa fai? Giro con il BM. Metti sempre su sta radio, cambia FM.

culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

me medesimo, informarvi di una cosa che succede dappertutto in natura, e cioè che ogni gioco di forze tende con il tempo a un valore medio e a uno stato medio, vale a dire a un equilibrio e poi a un irrigidimento.

Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda. Ricorda.

0: La festa è finita! Baradevi in cassa, siamo al baratro! Signorina Serena, sì, mi chieda, ma signorina, sì, com'è? Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Definitiva!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 40 minuti.
1: Allora, un saluto a tutti i ciromisti da Marco Rizzo, Camera 233.

0: dove la paura va scacciata via in un attimo con un gesto attento di quell'anima un po' scura che ti porti dentro. In fondo è naturale inseguire il destino, perdere l'innocenza per sentirsi bambino e alle facce appese le circostanze fai un sorriso beffardo o non ti accorgi neanche.
1: Su due grattacielo ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco dice: noi tedeschi di Germania essere pura razza ariana, noi potere volare, e si butta sfracellandosi in una pozza di sangue. Allora il giapponese dice: oto, noi giapponesi essere popolo di sollevante, oto, e il cielo ci appartiene, e si butta anche lui schiantandosi a pochi metri dal cadavere del tedesco. Allora l'italiano dice: ah, tanto noi italiani ce la caviamo sempre, e si butta anche lui, muore lasciando

Oh. Good. Good. Good.

0: Radio Cirom.
1: Rumore nell'Eternet cittadino.
2: Scavate in tedesco, basco, sardo, armeno, aramaico, scavate in ungherese, vasco, indonese, in olandese, serbo, croato, sloveno, catalano, in macedone, scavate in turco, in spagnolo, tagalo, scavate in italiano, nel greco, in curdo, moldavo, polacco, lituano, georgiano, scavate in portoghese, in gaelico, norvegese, ruanda, vietnamese, scavate in bantu, malingo, uolo, friulano, scavate nella parlata di Pechino, scavate, sento la mia anima gridare da sotto quelle macerie, una scarpa, una calza, un servo. C'è una potenza nella parola, parola lingua.
3: Lingue!
2: Lasciateci sentire.
3: Lasciateci sentire! Era!
2: Posso solo mostrarmi, ma sono opaco, opaco, opaco, opaco, opaco, opaco, opaco, opaco, opaco. Ma fino a quando?
3: Ma fino a quando?
2: Scavate in francese, in arabo, scavate in russo, corso, giapponese, in laotiano, svedese, scavate in tedesco, basco, in sardo, armeno, aramaico, scavate in ungherese, basco, indonese, in olandese, serbo, croato, sloveno, catalano, in macedone, scavate in turco, in spagnolo, tagalo, scavate in italiano, nel greco, in curdo, moldavo, polacco, lituano, georgiano, scavate in portoghese, gaelico, norvegese, ruanda, vietnamese, scavate in bando, mandingo, volo, friulano, scavate nella parlata di Pechino, scavate,
3: sento!
2: Sotto quelle macerie, una scarpa, una calza, un sacco.

Il primo giorno di scuola ho visto mamme grondare di lacrime e disperarsi al solo pensiero di lasciare i propri figli soli tra i banchi. Solo 10 minuti dopo il suono della campanella le ho viste ridere e scherzare di gusto al bar di fronte scuola. Ho visto padri ridere e scherzare e ammiccare agli stessi tavolini del bar di fronte scuola e con le stesse madri che prima piangevano e si disperavano. È proprio vero che la passione si muove sul filo dell'ultima campanella del primo giorno di scuola. Vai,

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Infatti sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.
2: This is the wars are raging, poor Johnny has to fight.

0: Sì, ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Cirom, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno mi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione fa sempre piacere, insomma, ecco.
1: Esatto.

l'accumulazione dell'essere, l'affermazione della libertà e dell'uguaglianza, il progredire della democrazia assoluta passano e subiscono soste e interruzioni. Questo processo, badate

Ebbene, non è un processo finalistico, non è un processo teleologico e neppure una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.

buon pomeriggio a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, su Sound System in Buseto, no? Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

0: qua c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Oh. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno, di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signore?
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 57%.
1: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata.
2: Ma che cazzo stai a dire?

0: attenzione. Avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 21 e 41 minuti.
1: Ricordati che devi morire.
2: Come?
1: Ricordati che devi morire.
2: Va bene.
1: Ricordati che devi morire.
2: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.

0: con le mani! Ho detto con le mani! E niente scherzo! Hai capito? Ma che diavolo spari? È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
1: Se alza le mani li cade il bambino!
0: Fuori i soldi e niente scherzi!
2: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore! Siamo venuti in cerca di lavoro!
0: Meriteresti una palla in fronte solo per questo!

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
0: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

Și amigo.

0: come soffro. Ah ah, come soffro, mio Dio.
1: Colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
2: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
1: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
2: No, le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

Volteggiavo. Non ero una ballerina o un emulatore di volatili, ma in sostanza volteggiavo.

Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi, li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava, anzi la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo attorniato da altri palazzi, e siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque: in camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sai tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebù. Naturalmente, nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia, e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

Non sta per me, era un tempo.

0: Idilli e merda. New York, una cacata solitaria, mesa nascosta rinda nu sentiera, co sole luglie, co profumo e l'aria, s'annamurai lo strunze nu pompiera. Essere a tonne, a conce, pecerelle, essere nere, grossa, frisca, frisca. Essere fatta a forme cupolelle, essere assomigliava a nobelisca. E con l'intermediario in un muscone, una bella sera tutta profumata, o strunze avette la dichiarazione d'amore, tra cacata innamorata. Essa era nata sotto malastella, che mai nessuno l'aveva guardata. Volette bene a quella cacatella, più assai lo culo che l'aveva cacata. Ma stavano lontane, e sulla luna, e sulle prete, e sulla e frasca verde sapevano i dormienti a una, e chi li lui sperdute piezze e merda. E una mattina erano verso l'otto, nucata d'acqua, coppa una finestra, facetto con Molibre Galeotte e Onna Francesca e Paolo Malatesta. Banna ricenna insieme che la secchia sa stregnettere forte. Erano sola. Essa le rialai una pallecchia, essa le rialai due fasule. Chiana, sciulianna dinta all'acqua alice, con un curteo e muschilli in due sentiere, sotto sole, a cacata e stiratrice, se maritai costrunsero pompiere. E in viaggio in nozze stettano abbracciate, mies a due piezzi cantare scassato.
1: Tu busanda tamia, papeli mi sebego, le sebego mi sana wanita madari.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: Ovviamente un saluto a Radio Ciroma che conosco da tanto tempo, insomma io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

0: erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.
2: Steady out.

0: È finalmente disponibile Il Governo Invisibile, il gioco di ruolo che sta avendo un incredibile successo tra grandi e piccini.
1: Divertiti con tutti i giochi elettronici inclusi nella confezione. Memorizza, impara e ripeti ciò che dice la macchina. Al resto pensiamo noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Dalla luce alle tenebre. In un attimo.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio C Roma.

prima della Fiat, politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica, che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci vengono a fare? Mi incuriosiva un po' queste fabbriche, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non mi era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

0: Storia vecchia.
1: Nei signori, noi stiamo sotto. Che stia a terza stamattina? Che dici te una tuaglia? A me mi pare una mappina. Che mi giovo quando arrivano furbone che sta a posto, che scusando per i cittadini, non voleva farla apposta. L'altro giorno a mio marito l'ha pulato uno scarpone grosso quanto hanno siluro proprio in coppo lampione. Ieri sera, per tramente si ricevono giornale, tutto insieme, coppo foglie, le carettano urinale. Ogni giorno, che malore, che sei proprio una schifezza. A giorno quando sferra e fa faccia una munnezza. Maurizio è nata a volta sta gentaglia in rindovascia. Vuoi vorrei che venga il luogo e ti venga la coppa bascia? E che resta da schifezza? Sta qua sporca e puzzulente. Cosa dite? Si è versata la bottiglia risolvente. Ma voi forse stamattina voi volete farci i pazzi? Qua bottiglia risolvente, mia signora, che sta pisciazza!

0: I club sarese a noi non ci possono.
1: Nel 600 noi sì, con sì, questi sì, nemmeno.
0: Niente, non ho voglio... da, e sapete perché? Sapete perché?
1: Per me.
0: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
1: che noi è la nostra città più bella.
0: È più bella.
2: Comunque stava là al 600.
0: Sì, va bene, ma comunque adesso è diversa la cosa.
1: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale storico.
0: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6-7 anni.

0: خاطر الشيخ عبد القادر ود محمد تعيلل.
1: يا مرحيل

0: Perry and the show. You know the rubber that man has a pro. Ciao.
1: Che lavoro? Me l'ero dimenticato. Che lavoro fai?
2: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
1: E concretamente?
2: Non so cosa vuoi dire.
1: Non sai, cioè, che lavoro fai?
2: Nulla di preciso.
1: Beh, come campi?
2: Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
1: E l'affitto?
2: Vivo con mio fratello e non lo pago.
1: Vabbè, dico i vestiti.
2: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
1: Vabbè, il mangiare.
2: Mi ospitano molto spesso.
1: Questa sigaretta qui.
2: Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

I'm gonna go to the hospital.